0: ortir kudu zochi dal nazi
1: hadara ariya nagune harungi kada disengo